poi davanti a voi per colpo dello Stato. E mai non falla l'udito mio, coglier potessi

veloce stella tu torrei parole tremende non cubri la terra Dio la tua barca sarà la tua bara stai in guardia fratello

0: laggiù alla giudeca, è sempre quello ridotto e dato, ed è cieca, a volte lo piaie, eppure chi crede, la cieca ci guarda, la cieca ci vede.
1: Ci vede, lo sento.

0: s'annienti tutto. Iseto!
1: Padron Barnaba!
0: Scrivano, l'anima mai venduto e la potenna finché tu vivi. Io son la mano e tu la penna. Scrivi.

sorriso sono tanta famare la remozzi a tre decine di remi e nulla più due colobrine di piccolo calibro or va con quanti vena ti resta e dispone le scorte